barka daidai wannan lokaci, barka da haka. Sannan mu da arzikin saduwa cikin wannan shirin mazan jiya, wanda yake mai da hankali game da tarihin shugabanni, musamman kan gudunmawa da suka bayar wajen gina ƙasa, gwagwarmayar da suka fuskanta yayin fafutukar da dai sauransu, wanda a yau ake alfahari.

ki biriri na biyar sito FM Bauchi shirin zai rinka dauko muku rahotannin bukukuwa da suke gudana kamar bikin aure suna nadin sarauta bikin karin shekaran haihuwa wato birthday da dai sauransu ku dai ku kasance da biyar sito FM cikin shirin biki biriri injimata da zai rinka zuwa muku kowane mako ranar talata karfe 12:30 na rana za ku iya shigowa cikin shirin biki bidirin ne ta hanyar kiran mu a waya 08031111444 ko kuma dai 08088111 shiga 1